Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sophie Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
2: They say if the heart is open, love will always find its way in. Now that it's here, I fear nothing.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

20 giugno 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Kiss.
1: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare e il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del molto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
9: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
8: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
9: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per

0: ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
1: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1. La radio

0: 20 giugno 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare e il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del molto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il 10° festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. 3 giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
11: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
10: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield e viene considerato da molti osservatori

0: Rosso, rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Rito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
0: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Ciao Fulvio.
4: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
3: Ti porto fuori.
4: Ma fuori dove?
3: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
4: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
3: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
4: E dove?
3: Qui, su Antenna 1.
4: Domenica fuori.
3: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
4: Vi aspetto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 20 giugno 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Deiotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni, tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia incolonnati tra Maso e Novada sempre in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare e il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Jazz Train.
7: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 60

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni, tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvatore Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. I'm dead.

0: 12, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosabetto e Ovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada sempre in direzione Genova. Segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, Vignole Borbera in direzione Milano e tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare e il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alizia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso 3 automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini tuttavia non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
5: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista della Tperra a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
4: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito all'ospedale Anna Rizzoli di Lacquameno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
5: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo l'incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la Capitaneria di Porto italiana.
4: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno una vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati. Le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
5: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare a una nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elvetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto del cessato il fuoco in Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui.

0: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Buongiorno, buon sabato 20 giugno agli ascoltatori di Antenna 1, la radio. State ascoltando Speaker per caso, in onda come ogni sabato dalle 10 a mezzogiorno con Alex Dardano e Katia Dorta. E buongiorno Alex.
1: Buongiorno mondo.
0: Good morning
1: Vietnam.
0: Esatto, sembrava.
1: Diciamo che in pochi secondi abbiamo citato due film, diciamo, storici. Uno che era un pochettino più spesso, diciamo, dal punto di vista dell'argomento, che era Good Morning Vietnam. L'altro invece Buongiorno Mondo, Buongiorno Vicini, invece ci fa ricordare Eddie Murphy in quel film Il principe cerca moglie, ma non possiamo
0: che
1: dire
0: si
1: invece dal balcone,
0: dal
1: ma
0: balcone.
1: Non possiamo dire invece uno dei vicini che cosa gli ha detto. Non lo possiamo riportare in radio. Buongiorno Katia, ben ritrovata, come stai?
0: Bene, bene, molto bene. Tu come stai?
1: Benissimo, benissimo. Stiamo anche, insomma, siamo belli caldi, devo dire. Oggi è una giornata particolarmente estiva.
0: Sì.
1: Abbiamo portato anche la nostra piscina all'interno del nostro studio.
0: Me ne sono accorta.
1: Costume, vai pure,
0: potevi,
1: non ti preoccupare.
0: Potevi anche evitare.
1: Abbiamo
0: però
1: anche la cabina.
0: Sì, però potevi evitare di portare anche la paperella gialla.
1: Vabbè,
0: la paperella gialla potevi tenerla a casa, dai, ma che te la devi portare da
1: Ho portato anche il materassino, se vuoi preferisci il materassino.
0: Allora, la piscinetta l'ho gradita, ho gradito anche i teli mare, eccetera, ma quella paperella gialla, c'hai un'età, Alex, devi mettertelo in testa.
1: Ma è comoda, ma è comoda,
0: è comodissima.
1: Ma è comodissima.
0: I tuoi ricordi d'infanzia.
1: Va bene, allora, come ogni sabato, Speaker per caso con Katia Dorte e Alex Dardano, questo a beneficio

0: di chiunque si sia messo all'ascolto solo in questo momento, e siamo su Antenna 1, la radio che è nata nel 1978, quindi siamo anche un po' di storia.
1: Sì, esatto, tra 2 anni faremo 50
0: sì,
1: anni.
0: Sì, sì, faremo per i nostri primi 50 anni. Quindi tenetevi pronti per la grande festa, noi però iniziamo subito e poi vi racconteremo che cosa accadrà questa mattina.

0: Non ho capito cosa ha detto, scusami.
1: Resta con me, bambole di pezza, 10:19, state ascoltando Antenna 1 alla radio, questo è Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta. Di un sabato qualunque, un sabato italiano.
0: Mamma mia, Sergio Caputo, mi hai sbloccato un ricordo, tu non eri neanche nata quando Sergio Caputo cantava questa canzone. 10:20 minuti, vi terremo compagnia sino a mezzogiorno. Vogliamo ricordare i nostri amici sempre a beneficio di chi si sia messo all'ascolto solo in questo momento. Da cosa è composta, diciamo così, il nostro programma di intrattenimento? Partiamo dalle rubriche basi, ecco, quelle che ci sono sempre.
1: La notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno, quanti giorni mancano a Ferragosto, la musica che fa star bene e poi infine, ma proprio in fondo a tutta la trasmissione, dovete ascoltare tutte le due ore, quasi quando ce ne stiamo per andare, la rubrica delle freddure interamente curata da Alex Dardano. Io non c'entro nulla.
0: Lo so, tu ti dissoci sempre e abbiamo aggiunto da qualche settimana anche piacevolmente un almanacco particolare e anche un oroscopo un po' particolare. Per interagire con noi 351 451 104.7 sta a significare la nostra frequenza principale su Torino, la seconda è 104.6. Ripeto 351 451 104.7. Qualcuno già dice che ci sta ascoltando, tipo Alba.
1: Sì, e che dobbiamo ovviamente salutare.
0: Ciao, ciao Alba, cosa stai facendo? Insomma, stai facendo i lavori di casa, stai facendo colazione, sei in relax. Andiamo a salutare anche Carlo che ci sta ascoltando direttamente dalla sua officina. Bravo meccanico.
1: Ci sta ascoltando. Ciao Carlo.
0: Ciao Carlo, buon lavoro.
1: Bravissimo, perché stamattina mi ha girato la macchina in maniera che me ne potesse andare tranquillamente.
0: Adesso questo ce la devi spiegare, ma non adesso. Intanto ripartiamo con lui, con il personaggio più dolce, Zucchero.
1: Partigiano o reggiano?

0: Offenbach, quando sono le 10:27:40, rigorosamente in diretta dagli studi di via Nicola Fabrizi numero 64, Antenna 1 la radio, speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e che stanno un po', insomma, si stanno anche un po' rilassando, visto che è sabato mattina.
1: Dobbiamo salutare anche Sandra, che mi ha dato un messaggio appunto dicendo che ci sta ascoltando, 351-451-1047, e devo raccontare la storia di Carlo a questo punto.
0: Dai, racconta, spieghiamo.
1: Spieghiamo che ho portato a cambiare le candele da Carlo e ho messo la macchina e lui è praticamente in una discesa che poi è un po' strettina, diciamo.
0: Sì.
1: E quindi quando siamo andati a recuperare la macchina io ero già preoccupata di come
0: di far manovra.
1: Sì.
0: Di fare la retromarcia.
1: Perché tu devi sapere che per una donna non c'è niente di peggio di quando non solo un uomo la guarda mentre sta facendo manovra e giudicante solitamente, ma soprattutto o un elettrauto o un meccanico o un benzinaio, qualcuno che fa parte del mondo delle macchine,
0: del mondo prettamente maschile, anche se ci sono molte donne che eseguono riparazioni, diciamolo,
1: fanno anche meglio, cioè voglio dire, però sai che noi facciamo le cose anche meglio, però voglio dire, è sempre un po', no, la sensazione di dire oddio, dopo 20 anni di pandemia devo dimostrare comunque che so fare una bella manovra, e sai, l'emozione. Invece lui mi ha già impostato la macchina in maniera che io potessi andare via, quindi insomma ho detto
0: è stato un gesto, diciamo così,
1: di galanteria, di cortesia. Guarda, i gesti di galanteria mancano,
0: sono rari
1: un po' in questa società. Io ho notato che è vero, a me piace la parità tra donna e uomo, che dovrebbe essere una cosa normale, ovviamente.
0: Sì, da non dover rimarcare.
1: Esatto, a volte non lo è. Però io amo anche la galanteria, cioè io non è che non sappia aprirmi una portiera, tanto per capirci, no? Però se me lo fa un uomo è un gesto di galanteria, oppure che ne so, farmi passare attraverso una porta prima, no? Invece che insomma gli uomini che prendono, aprono le porte e passano, io non li sopporto tanto, e quindi faccio attenzione per esempio quando c'è un anziano che passi prima, ma non perché l'anziano perché per me è un gesto di galanteria, cioè sono quei gesti che secondo me mancano, e non so se tu sei d'accordo con me oppure no.
0: Assolutamente, bisognerebbe forse introdurlo tra le materie da studiare.
1: Basterebbe l'educazione civica.
0: Sì, l'educazione familiare e civica sicuramente. Tenetevi pronti perché anche questa mattina ci sarà l'almanacco che non ti aspetti, ma soprattutto avremo un oroscopo tutto molto particolare.

A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Calvin Harris Feels So Close, quando sono le 10.37, rigorosamente in diretta dagli studi di via Nicola Fabrizi numero 64, speaker per caso con Katia D'Orte e Alex Dardano. Vi ricordiamo sempre come interagire con noi: 351 451 104 e 7.
1: Come ha fatto Alba, lo vogliamo dire?
0: Certo,
1: lo diciamo adesso o lo vogliamo
0: diciamolo.
1: Dice: oggi relax, mi sono svegliata tardi, ieri sera non riuscivo a dormire, sto ancora prendendo il caffè, tra un po' mi riattivo. Katia, hai toppato. Per la galanteria l'uomo deve entrare per primo per valutare se l'ambiente dove entrerà è in sicurezza. È una questione di protezione, deve fare lui strada. No, forse non mi sono spiegata. Allora, ci riprovo. Se io sono praticamente all'interno dell'ascensore, piuttosto che... Ma non è detto che quell'uomo mi stia accompagnando, comunque sia con me. Oppure sto uscendo dall'autobus, oppure sto scendendo dall'autobus, oppure... mi deve cedere il passo, sto uscendo dallo stesso cancello, quindi non è che tu sei accompagnato a me, per cui devi valutare l'ambiente, devi fare un gesto di cortesia, esattamente come lo faresti con un anziano, con un bambino o con, insomma, di farlo passare comunque e di valuti comunque l'ambiente fuori, non è che, però, ti dico.
0: Punti di vista, vero?
1: No, probabilmente nel galateo sarà scritto quello che ha detto Alba, che ha sottolineato lei, che l'uomo deve uscire per primo, in quanto però nei gesti di galanterie giorno dopo giorno comunque tu vedi che se una persona ti cede il passo è un gesto di cortesia.
0: E allora è arrivato quel momento, il momento dell'almanacco, ed è un almanacco questa mattina abbastanza particolare, devo dire, perché insomma dobbiamo dire un qualcosa di particolare. E allora, il 20 giugno del 1975...
1: Come mai sto almanacco a questa sigletta?
0: 20 giugno 1975 usciva nei cinema americani un film che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di stare in spiaggia. Attenti a quella pinna.
1: Cioè non era questo
0: squalo, lo squalo, e io volevo mettere un po' più di suspense. Lo squalo di Steven Spielberg. Da quel giorno la colonna sonora con quelle due sole note, dun dun dun dun dun dun dun dun, queste risuonano nella testa di chiunque provi a fare un bagno dove non si tocca. Siete già andati al mare quest'anno? Ma soprattutto, siete tipi da bagnasciuga o nuotatori coraggiosi da acque profonde? Mandateci un vocale, perché veramente ormai l'estate è iniziata e spesso e volentieri in questi casi ci viene in mente, no? Quando sentiamo questa sigla ci viene sempre in mente questo film. Che cosa è accaduto anche? Facciamo un salto nel 1963. In piena guerra fredda, il 20 giugno viene firmato l'accordo per installare il famoso telefono rosso, la linea diretta tra Washington e Mosca per evitare una guerra nucleare per un malinteso. La curiosità? Non era affatto un telefono e non era nemmeno rosso. All'inizio era un banalissimo teletype, una specie di telescrivente per mandare messaggi di testo. Hai capito, Katia? Anziché i WhatsApp, giustamente, all'epoca non c'erano, e quindi... E questo serviva per scongiurare, diciamo, conflitti.
1: No, ma meno male che non utilizzano i messaggi WhatsApp tra, che ne so, facciamo finta, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
0: Adesso è troppo facile comunicare.
1: No, perché magari poi perché si fraintendono, si mandano i vocali, non va bene.
0: Guarda, abbiamo sentito in queste ultime ore cose che non ci sono molto piaciute dal punto di vista, insomma, della cosiddetta comunicazione tra leader.
1: Vedi, ecco, che con tutti i mezzi che abbiamo eppure non comunicano bene lo stesso. C'è niente da fare, com'è sta cosa?
0: E va bene, il compleanno pop, il re del mattone dopo mattone. Oggi spegne 77 candelino la voce che è la colonna sonora ufficiale dei sentimenti e dei balli di fine estate. Lionel Rich, classe 1949, prima con i Commodores e poi da solista, ci ha regalato perle come Hello, Say You, Say Me e la leggenda All Night Long. Sai, quando leggo Say You, Say Me mi viene in mente quel meme che dice, a quella barzelletta che dice: Pierino, abbiamo 12 mele e siamo io e te, come ce le possiamo dividere? Say You, Say Me. Vabbè, dopo di questa possiamo assolutamente proseguire.
1: Hai fatto una freddura molto molto,
0: vero?
1: Prima del tempo,
0: sì, ho dovuto giocarmi la carta della freddura in anticipo, perché non lo so se alla fine della mattinata, insomma. Vabbè, va. Per chiudere l'almanacco del giorno vi lasciamo con una perla: l'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui fa troppo freddo d'inverno.

0: Yabba con Dancing Queen.
1: Parlavano di me?
0: Sì, esatto, esatto, esatto. Proprio, Dancing Queen. Proprio di te. Stavamo parlando con loro, proprio con gli Yabba.
1: Yabba hanno fatto questa canzone per me?
0: Sì, esatto, proprio okay, per te.
1: Va bene.
0: 10:46, allora vogliamo, siamo partiti con l'almanacco, abbiamo un po' di cose da raccontare, da condividere con i nostri ascoltatori. Direi di partire a questo punto
1: con l'oroscopo che non ci azzecca nulla.
0: Esatto.
1: Ok. Mi raccomando, perché vi ricordiamo che questo oroscopo è un oroscopo che non...
0: non azzecca,
1: non
0: mai
1: azzecca, cioè se vi diciamo che questa settimana sarete ricchi, mi raccomando,
0: non credeteci.
1: Magari la settimana buona che vi arriva qualche conguaio della luce, del gas, quindi non ci credete, tutto il contrario. Allora andiamo prima con i segni di fuoco, sai?
0: Sì, dai, invertiamo okay, un po', invertiamo, cioè, un questa po', cosa di essere esatto, troppo regolari, Ariete, esatto, Toro, no, proprio
1: segni
0: andiamo
1: di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, così, subito.
0: Vai,
1: allora,
0: vai.
1: Ariete, sarete carichi di ottimismo, deciderete di iniziare 15 progetti diversi, tra cui montare un mobile svedese senza istruzioni, e finirete a dormire sul pavimento. Leone, al centro dell'attenzione come sempre, peccato che l'attenzione sarà tutta sul pezzettino di insalata rimasto incastrato tra i denti durante l'aperitivo aziendale. Sagittario, voglia di viaggiare e scappare dalla routine. La vostra grande avventura della settimana sarà trovare un parcheggio non a pagamento a meno di 2 chilometri da casa. Numeri sfortunati, ovviamente, perché non sono fortunati. 90, i minuti di coda che farete in tangenziale. 11, le chiamate perse del vostro capo mentre eravate in bagno. 3, i tentativi falliti di inserire il PIN del bancomat. Questi sono i nostri numeri, 90, 11 e 3 per i segni, ovviamente, quelli
0: di fuoco. Andiamo con quelli di terra, dai.
1: Toro, Vergine e Capricorno. Allora,
0: siamo coinvolti anche qui, attenzione, siamo coinvolti. Siamo coinvolti, vai.
1: Toro, tutto ciò che desiderate è un po' di relax e del buon cibo. L'universo vi punirà mandandovi a sorpresa a cena a casa di parenti che cucinano rigorosamente senza sale, senza olio. Vabbè, ma quelli si possono aggiungere. Ma
0: portatevi da casa, dai.
1: Madonna mia. Vergine, avete organizzato la settimana sul vostro foglio Excel perfetto. Peccato che martedì il file si corromperà e l'ansia vi costringerà a riordinare i calzini per colore, taglia e anno di acquisto.
0: Lo sai che ogni tanto lo faccio, quello di andare a cercare.
1: Conoscendoti, infatti.
0: Sentiamo il tuo.
1: Capricorno, settimana di duro lavoro, ma va? Dico io questo. Ma la vostra lucidità vacilla. Sì, sì. Attenti alle email, errori di battitura dietro l'angolo. Scriverete cordiali salumi invece di cordiali saluti al cliente più importante.
0: Fai attenzione, mi raccomando.
1: Devo fare attenzione. Numeri sfortunati. 1, i giga rimasti sul telefono a metà settimana. 44, i messaggi nella chat di gruppo del condominio che dovrete leggere. 7, gli euro che pagherete per un caffè, un cornetto gourmet. Quindi 1, 44, 7.

0: The Cheesemakers, Coldplay, Something Just Like This, quando sono le 10:56, quasi 57. Stavamo giusto, insomma, rendendo omaggio a tutti i segni zodiacali. Abbiamo già fatto i segni di terra, abbiamo fatto i segni di fuoco, giusto?
1: Sì, adesso faremo quelli d'aria e quelli di acqua. Però prima volevo preannunciare che nella seconda parte, insomma, del nostro programma ci sarà l'intervista di Danilo Massabova, presidente della Proloco, e parleremo di Eifest 2026, che è la decima edizione, il festival celtico del popolo fatato.
0: Diciamo che mi sono già immaginato l'Elf Fest, gli elfi nel bosco, e alla fine in qualche maniera le fate.
1: Non lo so, però è un evento che negli anni ha conquistato comunque migliaia di visitatori grazie alla sua atmosfera unica, fatta di tradizioni celtiche, musica, spettacoli, rievocazioni storiche, mercatini. Ci sono dei momenti proprio dedicati anche alla magia e al mondo fatato, quindi ne parleremo tra pochissimo con uno, insomma, che fa parte dell'organizzazione.
0: Esatto, intanto prima di passare ai segni di aria, io voglio dare un consiglio a questi segni. Siete leggeri, comunicativi, cerebrali, ma questa settimana la vostra testa sarà direttamente su Marte, ma il corpo purtroppo resta qui.
1: E allora andiamo con i gemelli. Le vostre due personalità litigheranno tra di loro per tutta la settimana. Il problema è che avranno torto entrambe. Evitate di prendere decisioni più complesse della scelta del gusto del gelato. Bilancia, l'indecisione regna sovrana. Venerdì sera passerete 3 ore a scegliere cosa guardare su Netflix, per poi addormentarvi esattamente 3 minuti dopo l'inizio del film. Acquario, siete nel vostro mood, voglio stare da solo e ignorare il mondo. Ma va? Attenti al pollice opponibile, mentre fate stalking selvaggio sul profilo dell'ex di un vostro amico, vi scapperà un like e una foto del 2019. E io gli taglio le manine. Vabbè, ma questi sono al contrario.
0: L'hai aggiunto?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Eh sì, avendo il marito dell'acquario, capisci che... I numeri sfortunati, 12 minuti di vocale WhatsApp che vi manderà l'amico in crisi. Mistica, 88% la percentuale di batteria con cui uscirete di casa convinti che basti. Spoiler, non basterà. 2. I calzini spaiati che indosserete senza accorgervene prima di una visita medica.
0: Attenzione, attenzione. E concludiamo invece con i segni dell'acqua, che sono Cancro, Scorpione, Pesci. Siete un mare di emozioni. Questa settimana, però, risonanza magnetica per il vostro umore, che sarà più instabile del meteo a marzo.
1: E andiamo col Cancro, sensibilità ai massimi storici. Piangerete per un film d'amore, piangerete per una canzone alla radio, piangerete guardando lo scontrino della spesa del sabato, fazzoletti a portata di mano. Scorpione, state tramando vendetta contro qualcuno che vi ha guardato storto nel 2024. Il problema è che mercoledì incrocerete quella persona e vi sarete dimenticati il motivo del vostro odio. È frustrante. Pesci, vivete nel vostro mondo fatato, fatto di sogni e unicorni. La realtà però vi riporterà a terra giovedì mattina, quando colpirete lo spigolo del letto col mignolo del piede. Mamma mia, che male.
0: Mamma, che brutta immagine.
1: Numeri sfortunati, comunque, che non usciranno. 5, che sono i giorni lavorativi che vi separano dal prossimo weekend, e vi sembreranno 50. 13 le calorie della foglia di lattuga che mangerete convinti di essere a dieta, prima di cedere però a una pizza. 66 le chiamate da numeri sconosciuti che si riveleranno essere robot del trading online.
0: E con questo abbiamo concluso anche il nostro oroscopo. Mi raccomando, se avete dei suggerimenti, se avete delle vostre opinioni, se volete in qualche maniera partecipare la prossima settimana, 351 451 104 7.
2: Sono le 11:01.
3: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.

È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: lo posso dire? Diciamo che, l'ultimo pezzo, gli ultimi secondi, li sapevo.
1: Eri tu qua. Non ti hanno visto i nostri ascoltatori,
0: per loro fortuna,
1: posso descrivere il fuori onda.
0: Vai,
1: dove
0: descrivi.
1: C'era un Alex Dardano che cantava i Rolling Stones e faceva finta di essere uno dei membri del gruppo.
0: Sì, diciamo che in qualche maniera cantavo in playback.
1: Esatto. Senti, Alba ci ha scritto, ti ricordi che parlavamo di galanteria prima?
0: Sì.
1: Se un uomo ti apre la portiera, lo fa solo perché ha paura che la sbatti.
0: Posso dire una cosa?
1: È vero, può essere. Vedi che lo sa, ma siete terribili.
0: Sì. No, ogni tanto capita di essere preoccupati.
1: Terribili siete. Ricordiamo che tra poco avremo Danilo Massabova, presidente della Proloco di Lanzo Torinese, per parlare dell'Hellfest. E questo, diciamo, festival che è arrivato alla 10ª edizione, e ci sarà un mondo incantato, un mondo fatato, Alex, in cui, insomma, andremo tra pochissimo.

0: Taylor Swift, quando sono le 11:17 in questo istante, sabato 20 giugno 2026, speaker per caso con Katia D'Orte e Alex Dardono su Antenna 1, la radio. E Katia, insomma, già subito, insomma, dall'inizio della nostra trasmissione abbiamo già in qualche modo spoilerato che avremmo avuto un ospite al telefono.
1: Esatto, intanto diciamo che l'Hellfest è il suggestivo festival celtico del popolo fatato che si tiene al Lanzo torinese, Alex, località Foro Boario, diciamolo subito, in concomitanza con il solstizio d'estate, e abbiamo detto che è giunto proprio alla sua 10ª edizione e offre 3 giorni di mercatini magici, rievocazioni storiche, musica folk, danze, antichi rituali aperti a tutti. E allora noi abbiamo al telefono il presidente della Proloco, Danilo Massa Bova. Buongiorno Danilo.
2: Ciao Katia e ciao a tutto il mondo del popolo fatato.
0: Ciao, allora benvenuto su Antenna 1 la radio. E allora ciao. L'evento è arrivato al decimo anno. E visto che compie 10 anni, ci racconti com'è nata l'idea di portare il popolo fatato e la cultura celtica proprio a Lanzo torinese e com'è cresciuto il festival in questo decennio?
2: Oh, guarda, la storia è lunghissima, ma in realtà passata in maniera molto rapida. Tutto nasce da un'idea di Marco Strega e di Paola Colledan, che sono i nostri partner, diciamo così, che fanno parte di MS Events, e l'idea nasce da loro ed è stata una prima e seconda edizione fatta fuori da Lanzo, la si faceva da Ramengo, la facevano da Ramengo, e poi nel 2017 ci siamo conosciuti, gli abbiamo fatto vedere Lanzo e loro si sono innamorati come noi siamo innamorati di Lanzo, e da lì è partita la grande storia. Abbiamo la prima edizione fatta qua nel 2017, l'abbiamo fatta nel centro storico, eravamo piccolini, non ci credeva nessuno, come diceva ieri sera proprio il nostro vice sindaco, perché è un evento, insomma, Lanzo è una cittadina medievale, storica, però non ci si è mai ricordati di tutto quello che è la storia prima del Medioevo. Le valli di Lanzo sono pieni di reparti storici celtici, è una cultura che a me è sempre piaciuta molto e abbiamo sposato questa idea. Da lì è nata e sta crescendo, crescendo, crescendo, per fortuna sta crescendo.
1: Danilo, ma come abbiamo detto, siete nei giorni del solstizio d'estate. Quanto c'è di magico in questa coincidenza? E poi, per chi non è mai stato all'Hellfest, cosa deve aspettarsi varcando i cancelli?
2: Allora, ti ringrazio per questa domanda perché... Allora, intanto la data non è casuale, ovviamente, tutti gli anni ci trovate in questa data, proprio per il solstizio d'estate, che è un momento magico e lo è da sempre nella storia, soprattutto per i popoli antichi. Voi sapete benissimo che è un momento di grandi energie e quindi si possono effettuare, come storicamente veniva fatto, rituali del fuoco, rituali del grembo, tutto quello che trovate anche all'Hellfest in questi giorni. Però devo dire la verità, l'Hellfest ha una prerogativa che nessun altro ha, e qua abbiamo la presunzione di poterlo dire veramente, perché in giro ce ne sono veramente tanti festival celtici, molto più storici anche del nostro, bellissimi, però il nostro è un pochino particolare, perché in realtà è un festival celtico ma anche fantasy. E andando alla seconda parte della tua domanda, che cosa ci si aspetta? Ecco, questa era l'aspettativa che noi avevamo, e per fortuna un po' ci stiamo riuscendo, che è quella di portare soprattutto le famiglie e i bambini. Se noi avessimo fatto un puro festival celtico, era un po', come dire, di nicchia, no? Per persone che magari già conoscono questa cultura e che ne sono innamorate. E noi abbiamo voluto allargare con una piccola goccia a tutto quello che era invece le persone che non sono a conoscenza di questo mondo e che ci si affacciano con giochi, divertimenti, tantissime attrazioni per i bimbi, ma che poi riconducono sempre a storie antiche, e questo sta facendo crescere tanti piccoli sassolini anche proprio di interesse sul mondo celtico.
0: Stasera c'è uno dei momenti più attesi, il rito dell'accensione del grande fuoco del solstizio. Dovrebbe essere previsto alle 23:45. Ci spieghi, sì, il significato di questo momento?
2: Beh, il significato di questo momento è dare forza e scaturire le energie positive. Il fuoco, come si sa, è un un simbolo, è comunque un elemento che storicamente veniva usato ed è uno dei più potenti. Fatto nella notte del solstizio, chiaramente assume una grande magia. Poi c'è tutta una parte di rituale, anche questa non ve la posso svelare assolutamente per radio, ma se volete potete venire a trovarci. E quindi tutto non ve lo dico.
1: E io ovviamente penso anche al cibo, ovviamente alla musica, quindi già ti chiedo cosa si mangia alla locanda elfica.
2: Alla locanda elfica devo dire che quest'anno anche qua ci siamo un po' superati, perché abbiamo fatto da anni anche nelle fiere si trovano un po' sempre gli street, giusto?
1: Esatto, sì.
2: Ma noi abbiamo voluto dare anche qua un tocco diverso a quello che era la nostra manifestazione. Abbiamo sempre fatto cucina e cuciniamo al momento, e trovate anche qua tante cose dei nostri prodotti tipici del territorio, come i formaggi, come la toma di Lanzo, i cristini di Lanzo, i torcetti, ma abbiamo agnolotti, abbiamo alette di pollo, abbiamo le pannocchie, abbiamo una particolare attenzione anche a questo mondo dei vegetariani, perché comunque è molto seguito anche nelle culture storiche, e quindi abbiamo una serie di piatti che possono andare bene come le insalate di farro, come però poi ci sono le leccornie, e quindi abbiamo le frittelle fritte zuccherate, e abbiamo quelle con le verdure, abbiamo i c'è Andrea che sta morendo.
1: Danilo, mi stai facendo venire fame, secondo me, anche a tutti gli ascoltatori di Antenna 1 la radio. Ma le band invece che saliranno sul palco, quali sono?
2: Oh, ecco, qua mi cogli impreparato nel senso dei nomi, perché se mi prendono un programma magari te lo posso anche dire, perché oggettivamente i nomi sono sempre un pochino articolati e non sempre io me li ricordo.
1: Allora,
2: secondo, e ve li faccio.
1: Vuoi che ti aiuto io? Dovrebbero suonare i Mystic Knot.
2: Mystic Knot,
1: eccolo lì. Mystic Aiutami Knot. Tu e The Clars.
2: E The Clars. Sono,
1: è giusto?
2: Sono band che comunque fanno musica. Non la definirei musica celtica, è una musica comunque tradizionale, ma portata alla modernità, quindi con grandi ritmi, con grandi suoni. Abbiamo un bellissimo palco, insomma è un grande spettacolo.
1: E un'altra cosa da dire ai nostri ascoltatori: mi pare che l'evento sia offerta libera, giusto?
2: Assolutamente sì, anche qua è una tipicità dell'Elfest, non abbiamo mai messo un biglietto d'ingresso, contiamo sempre sul fatto che comunque le persone che vogliono far continuare questo lungo percorso ci diano una mano, ma ritenevamo che comunque è assolutamente ad offerta libera, perché insomma certe cose non dovrebbero pagarsi, finché ce la facciamo, perché poi i costi sono anche veramente molto alti, oramai è diventato un evento grande. Tieni conto che lo scorso anno siamo arrivati a oltre 8-9 mila presenze in 2 giorni e mezzo.
0: Senti, questo è un evento ovviamente adatto a grandi e bambini, li hai citati anche prima. A proposito di bambini, prima di chiudere, una piccola curiosità: parlaci un po' dei pony unicorno.
2: Ah beh, è un anche qua vi svelo fino un pochino e poi però vi lascio la magia, perché comunque ci sono, posso dirti che ci sono alberi parlanti, ci sono i pony per le passeggiate, ti posso dire che c'è l'accampamento con i rapaci per fare le fotografie con i bimbi e avvicinarli anche al mondo animale in maniera molto rispettosa. Una delle caratteristiche che cerchiamo di passare anche e soprattutto ai più giovani è il grande rispetto del luogo in cui siamo, proprio per la storicità, ma anche perché è un discorso assolutamente contemporaneo. Il rispetto, non ci sono cicche per terra, insomma piccole cose, ma che comunque a cui diamo molta attenzione e i bimbi apprezzano e sono molto contenti.
1: Allora, ricordiamo 19, 20 e 21 giugno Elf Fest, 10° Festival Celtico del Popolo Fatato a Lanzo Torinese, ingresso ad offerta libera. Per info posso dare pure il numero che è riportato sul vostro locandino: 339.
2: Assolutamente sì.
1: Ok, 339-7333-990. Lo ridico: 339-7333-990 oppure www.elffest.it. corretto?
2: Esattamente, tutto corretto, Katia, e abbiamo un info point proprio dove comunque ci sono persone che possono rispondere alle richieste anche dell'ultimo minuto. Diamo informazioni perché vi aspettiamo davvero ancora tantissimi, anche perché siamo entrati nel vivo ieri sera, ma insomma il grande è tutto stasera e domani. E poi ti posso dire, qua ci sono 28 gradi e non 42 come a Torino, si sta da Dio.
1: Questo è un bosco di pini. Non ci fare invidia che qui stiamo colando tutti e due, sia io che Alex.
2: No, invidia no, ma vi faccio un po' vi porto un po' nel mondo magico.
1: Hai ragione. Ringraziamo Danilo Massabova, presidente della Proloco di Lanzo Torinese. Grazie Danilo.
2: Grazie a voi, e posso solo ringraziare anche tutti i miei ragazzi, perché sono veramente tantissimi e ci mettono il cuore per quasi un anno per creare questo evento, e siamo tutti volontari. E grazie a voi per averci ospitato.
0: Grazie Danilo, alla prossima.
2: Ciao, in bocca al lupo a tutti.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
4: Sei andata a scuola, sai contare?
5: Come contare?
4: Come contare? Uno.
6: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sorry, scusa lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari, 11.38 qui su Antenna 1, la radio. State ascoltando Speaker per Caso con Katia D'Orte e Alex Dardano. E devo salutare la nostra Raffaella. Ciao Raffa!
1: Ciao, ciao, un saluto, ti sentiamo molto vicina.
0: Molto, molto vicina, quasi come se ce l'avessi a fianco.
1: Esatto, quasi come se fosse vicino a te. È arrivato quel momento, perché la notizia del giorno, diciamo, la notizia del giorno era ovviamente
0: il festival
1: di Lanzo Torino.
0: L'Elf Fest,
1: ok, quindi mi raccomando, non mancate. Mentre invece adesso è il momento della notizia di cui potevamo fare a meno.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
0: E oggi restiamo a Torino per una storia che ha del miracoloso. Parliamo del momento magico in cui nasce ovviamente un figlio e bisogna andare a scegliere il nome. Momento bellissimo, delicato, a patto che non mandiate il padre.
1: Ma perché è sempre colpa degli uomini? Scusate.
0: Da sola.
1: C'è un pregiudizio. O siamo proprio fatti così?
0: Però questa storia è vera. Quindi una coppia decide di chiamare la propria bambina Daphne. E il nome è poetico, è la ninfa della montagna.
1: Che bello, Daphne.
0: Esatto, della mitologia greca, elegante. Il papà si avvia tutto fiero verso gli uffici del comune di Torino. Probabilmente ancora sbalordito dal sonno e dall'emozione. Arriva allo sportello. L'impiegato chiede il nome della bambina e lui, con una sicurezza degna di un premio Nobel, risponde: Nafta.
1: Come, scusa?
0: Nafta.
3: In che senso?
0: Nafta.
1: Nafta.
0: Esatto, hai capito bene. Non Daphne, ma Nafta, come il carburante dei camion. Ok? Ora, io voglio immaginare la scena a casa quando è tornato con il certificato. Ma soprattutto sto pensando alla povera ragazza che oggi, quando le chiedo come ti chiami, deve specificare che non è derivato del petrolio e che non aumenta con le accise, ovviamente.
1: Era il camion.
0: Senti, ma io so che tu avevi una domanda a proposito di nafta, di gasolio, di benzina.
1: Vai, che te la faccio dopo.
0: Me la fai dopo?
1: Sì, vai, completa.
0: No, volevo solo appunto fare la domanda, qual è il danno peggiore che un papà o un nonno ha fatto all'anagrafe registrando un neonato, secondo voi? Insomma, 351-451-1047.
1: A proposito, comunque, visti i prezzi del carburante di oggi, chiamare una figlia Nafta è quasi uno sfoggio di ricchezza, un nome per veri ricchi. Tra l'altro, io fino a qualche tempo fa facevo il pieno con 50 euro, oggi invece mi ci vogliono 80 euro. Io volevo chiedere un po' a tutti quanti voi che siete all'ascolto, ma effettivamente un serbatoio, quando è che finisce di crescere? Fino a che età si cresce un serbatoio?
4: Get down.

0: Witch Doctor Cartoons, 11:48, una manciata di minuti ancora da trascorrere insieme, speaker per caso con Katia Dorte e Alex Dardano, sino a mezzogiorno. Insomma, di questa mattina ne abbiamo diciamo sviscerati di argomenti, abbiamo avuto anche ospite, abbiamo parlato dell'evento celtico di Lanzo Torinese, insomma anche un modo per rinfrescarsi la sera, insomma raggiungere quella località significa magari godere anche di una temperatura diversa da quella della città.
1: Esatto, quindi stasera tutti all'Hellfest Festival. Senti, ho ricevuto un messaggio al 351-451-1047. Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per avermi fatto compagnia facendo un bellissimo sottofondo musicale mentre stiravo in questa calda mattina. Allora,
0: grazie.
1: Innanzitutto salutiamo Sandra.
0: Grazie Sandra.
1: E poi qualcuno qui in questo studio mi ha chiesto: ma tu stiri, ti piace stirare? Allora io no, non stiro più da diverso tempo. Utilizzo
0: quello... Ti sei disintossicata praticamente.
1: Sì, ma perché non posso comunque farlo, quindi non lo faccio. E io utilizzo il ferro verticale,
0: che è una novità non più di tanto, ma che sento più spesso negli ultimi tempi, insomma.
1: Sì,
0: sembra sia diventato di tendenza.
1: Guarda, basta mettere insomma il capo all'interno della gruccia appeso, si passa un attimo questo ferro verticale e il capo si stira. Poi se lo togli dall'asciugatrice ancora meglio, perché hai proprio a meno di un minuto hai fatto, diciamo.
0: Bene, allora mi hai praticamente venduto
1: un prodotto.
0: Signore e signori, 3x2.
1: Che devo fare? Io ti andiamo dico quello che faccio
0: oggi
1: io.
0: Oggi andremo
1: poi
0: tutti a comprare, tutti coloro che non sono ancora dotati acquisteranno
1: non esageriamo
0: un ferro da stiro verticale.
1: Chi stira anche le mutande, diciamo che non comprerà
0: sì,
1: il ferro da stiro verticale.
0: L'hai appena detto. Emla, signore e signore, la nuova sigla per la nostra rubrica che si intitola
1: Quanti giorni mancano a Ferragosto?
0: Yepa! Vamos, in Messico! Beh, ci sono anche i mondiali, quindi ci sta, è un po' di musica dei mariachi.
1: Ma per chi stai tifando ai mondiali?
0: Io per nessuno.
1: Nessuna squadra? Io per l'Argentina.
0: Non lo so, mi sono disinnamorato a livello di nazionale perché sono abbastanza deluso.
1: Però dai, Messi e Messi, quindi io per l'Argentina.
0: Va bene.
1: L'Argentina.
0: Ci penserò. Argentina!
1: Giorni mancano a Ferragosto?
0: Beh, mancano soltanto, e dico soltanto, 55 giorni, 12 ore, 8 minuti e 15 secondi. Katia, sei a posto con insomma la prenotazione delle vacanze? Tutto ok? Tutto a posto?
1: Sì.
0: Tutto a posto, sì?
1: Tutto a posto.
0: Bene, allora andiamo in vacanza.

0: È facile comunque da ricordare questo, il brano di Dara, il brano che ha vinto il 70° Festival Eurovision Festival. Tra l'altro, questo slang è giamaicano, non so se lo sapevi, Katia.
1: Ah no, io pensavo fosse bulgaro.
0: E significa, no, perché lei è bulgara, giustamente, invece lo slang è giamaicano e significa caos, tumulto, insomma una serie di cose,
1: un po' di casino. E devo dire che anche qui ti sei scatenato tantissimo. Mi sono scatenata anch'io al suono di questa musica. Secondo me possiamo andare adesso, no?
0: No, non possiamo andare perché
1: manca
0: abbiamo
1: qualcosa.
0: Perché abbiamo il nostro angolo magico fatato.
2: È arrivato il momento delle freddure.
1: Eccoli, eccola.
0: Eccoci qua, ci siamo.
1: Cioè, hai capito che adesso che abbiamo detto è arrivato il momento delle freddure, Sandra ha staccato il ferro, tutta arrabbiata, e se n'è andata?
0: No,
1: di sicuro.
0: Approfittatene, amiche, approfittatene, signore e signori, perché abbiamo due freddure al prezzo di una e soprattutto vi aiuterà, diciamo, a combattere questa calura. Partiamo dal primo?
1: Vai.
0: A proposito di calura? Cosa dice un termometro pessimista? Su, dai. Cosa dice un termometro pessimista? Un termometro pessimista.
1: Su, dai.
0: No?
1: Su, dai vuol dire una volta.
0: No. Dice non sono in grado.
1: Anche su, dai era bello.
0: Vabbè, me la segno per la prossima volta. Le mettono gli elettricisti quando tornano a casa?
1: Ne mettono gli elettricisti. No, la presa.
0: Le ciabatte. Qui non ha funzionato. Hai dato un po' di riso.
1: No, ma il riso l'ho dato a te.
0: Ma
1: no.
0: Riso, insalata di riso fresco oppure un risotto di quelli, non lo so.
1: Adesso ci va l'insalata di riso. Ci va, che fresca.
0: Allora, facciamo l'ultima proprio? Tre a prezzo di una? Dai, veloci. Perché i pesci hanno le spine?
1: Per l'elettricista di prima?
0: Perché nel mare c'è la corrente. Non lo so, ha funzionato, non ha funzionato?
1: Ha funzionato. Allora, appuntamento per sabato prossimo dalle 10 a mezzogiorno. Ricordiamo l'appuntamento di domani mattina dalle 10 a mezzogiorno con Mauro e Fulvio.
0: Domenica fuori. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend. Mi raccomando, l'evento di Lanzo Torinese questa sera, approfittatene. E Katia e Alex vi danno appuntamento a sabato prossimo. Ciao!
1: Buon weekend!

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Ciao Fulvio!
5: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori!
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là?
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori!
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspetto!

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo un incidente con code sulla 6 Torino-Milano, tra l'innesto con la 33 Fossano in direzione Savona. Segnaliamo un altro incidente sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Per il solo traffico intenso si viaggia a rilento tra l'innesto con la diramazione Prodosabetto e Ovada in direzione Genova. Ci occupiamo poi della provincia di Vercelli. Per lavori si viaggia a senso unico alternato a Carisio sulla provinciale 3. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il 10° festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzo torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. 3 giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
9: Giornale Radio.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso 3 automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini tuttavia non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
11: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista dell'ETA Perra a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
10: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre 1 chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito all'ospedale a Narizzole di Lacco-Ameno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
11: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo l'incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la Capitaneria di Porto italiana.
10: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno 1 vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco ha arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati e le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
11: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare alla nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elvetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto del cessate il fuoco in Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui, considerati cruciali per la stabilità dell'intera regione.
10: Chiudiamo con lo sport. Arriva la prima vittoria mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che supera Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1.
9: La radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Ben trovati da Riccardo Pellegrini a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, quattro novità di generi diversi fra loro. E allora partiamo subito dalla prima, arriva dalla Sicilia, Andrea Gioè con Simbiosi Totale.

raccolta di Andrea Gioè, artista siciliano, pensate, una raccolta di ben 42 brani e Simbiosi Totale dà titolo all'intera raccolta più che a questo brano che oggi apre. Saranno suonati la vetrina della musica indipendente. Siamo alla seconda segnalazione del giorno, protagonista Francesca Sapio, il titolo della sua canzone è Terra.

Salvo Buono a Saranno Suonati, Ho Imparato a Volare, il titolo del suo singolo. A chiudere c'è Fabio Martorana, You Can Fly.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.

che pensi come una donna. Come una donna la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e l'innesto con la tangenziale sud in direzione Pinerolo. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione per Dosabettole e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia. Menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
5: Giornale Radio.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alizia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso tre automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini, tuttavia, non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
7: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista dell'ATP per a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
6: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito all'ospedale Anna Rizzoli di Lacco-Ameno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
7: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo l'incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la Capitaneria di Porto italiana.
6: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno una vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati e le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
7: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare a una nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elbetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani iraniani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto del cessate il fuoco in Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui, considerati cruciali per la stabilità dell'intera regione.
6: Chiudiamo con lo sport. Arriva la prima vittoria mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che supera Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12. Vi aspetto.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1.
7: La radio.
8: Che cosa è successo tra noi?

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, l'Anzo torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
9: Are you ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla 6 Torino-Savona invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli di Ceva e Niella Tanaro in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda per ricordare la circolazione a senso unico alternato consentita all'interno del tunnel del Tenda da lunedì a venerdì in fascia oraria 6-8 e 18-21, mentre il sabato e la domenica senso unico alternato attivo in fascia oraria 6-21. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso 3 automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini, tuttavia, non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
11: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista dell'ETA Perra a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
10: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito allo pedale a Narizzoli di Lacquameno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
11: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo l'incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la capitaneria di porto italiana.
10: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno una vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati e le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
11: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare a una nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elvetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto del cessate il fuoco in Libano Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui, considerati cruciali per la stabilità dell'intera regione.
10: Chiudiamo con lo sport. Arriva la prima vittoria mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che supera Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Dici Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il 10° festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. 3 giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Gli ultimi aggiornamenti ci confermano traffico scorrevole lungo i principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 21 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Jazz Train.
8: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
9: Jazz Train. Jazz.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della statale 20 del Col di Tenda per ricordare la circolazione a senso unico alternato, consentita all'interno del tunnel del Tenda dal lunedì a venerdì in fascia oraria 6-8 e 18-21. Mentre il sabato e la domenica, senso unico alternato attivo in fascia oraria 6-21. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo durissimo botta risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Su Trui la tycoon ha accusato la presidente del Consiglio di voler riallacciare i rapporti dopo le recenti tensioni diplomatiche, sostenendo che la sua popolarità sarebbe in calo e criticando la posizione italiana sul dossier iraniano. Parole che hanno provocato una risposta immediata da parte di Meloni. In un video diffuso sui social, la premier ha definito le affermazioni del presidente americano uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, aggiungendo che la sua popolarità non riguarda Trump, invitandolo a concentrarsi sui problemi degli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio inoltre ha ribadito che gli accordi sulle basi americane in Italia continueranno ad essere rispettati finché resterà alla guida del governo.
6: Torna intanto altissima la tensione nel Golfo Persico. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo i raid israeliani condotti nella regione libanese di Nabatie, area controllata da Hezbollah. Teheran sostiene che gli attacchi rappresentino una violazione degli impegni contenuti nel memorandum firmato con Washington. Dopo una giornata di forte escalation, il governo israeliano ha però ordinato la sospensione delle operazioni militari nel sud del Libano in coordinamento con gli Stati Uniti. Da Washington il vicepresidente Vance ha dichiarato di non avere conferme sulla reale chiusura dello stretto, mentre secondo fonti diplomatiche proseguono i preparativi per nuovi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran in Svizzera.
5: Veniamo in Italia. Tragedia nella notte in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto dopo che lo scooter sul quale viaggiava con un amico è stato travolto da un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il veicolo avrebbe effettuato una pericolosa immersione ad U nei pressi della discoteca Twiga. Dopo l'impatto, il conducente e gli altri occupanti dell'auto si sono allontanati senza prestare soccorso. L'uomo alla guida è stato successivamente rintracciato e fermato dai carabinieri. Gravissime le condizioni dell'altro giovane che viaggiava sullo scooter. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
6: Una turista italiana di 45 anni, originaria di Caserta, è morta in seguito a un incendio scoppiato in un resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La vittima, Francesca Valentino, viveva tra l'Italia e Santo Domingo e gestiva un'attività ricettiva nel casertano. Secondo le testimonianze raccolte tra gli ospiti della struttura, l'emergenza sarebbe stata aggravata dall'assenza di un efficace piano di evacuazione. Alcuni presenti hanno raccontato di non aver sentito alcun allarme e di essersi aiutati reciprocamente per mettersi in salvo. Le autorità dominicane hanno avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
5: Da Pavia arriva il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato in una visita pastorale nella città lombarda. Il pontefice ha invitato a superare le logiche del profitto e del dominio, sottolineando l'importanza di una ragione aperta alla fede e orientata alla cura della persona e del mondo. Nel suo discorso alle autorità e ai cittadini, Leone XIV ha ricordato che la fede non rappresenta una rinuncia al pensiero critico, ma al contrario uno stimolo a progettare il futuro con responsabilità. Il Papa ha anche ribadito che l'uomo non è destinato a essere schiavo del destino o della paura, ma può guardare la vita con speranza grazie alla fiducia in Dio.
6: Chiudiamo con la pagina sportiva. Pecco Bagnaia torna al successo vincendo lo sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota Ducati ha mantenuto la testa della corsa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, precedendo il giapponese Ayugura e Marc Marquez. Decisiva la partenza fulminea dell'italiano, che ha poi controllato il vantaggio per tutta la gara. Caduta invece per Marco Bezzecchi, leader del mondiale, scivolato a due giri dal termine mentre occupava la quinta posizione. Nonostante lo zero in classifica, Bezzecchi conserva il comando del campionato, ma il vantaggio sugli inseguitori si riduce sensibilmente.
5: Grande manifestazione d'affetto per l'ultimo saluto a Igor Protti. Circa 10.000 persone hanno riempito lo stadio Armando Picchi di Livorno per rendere omaggio all'ex attaccante amaranto scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il feretro è stato accolto dagli applausi dei tifosi e da uno striscione che recitava "Grazie Igor, ora sei leggenda". Presenti numerosi ex compagni di squadra, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni cittadine. Una testimonianza dell'affetto che la città toscana ha sempre riservato ad uno dei suoi simboli sportivi più amati. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
0: Ben trovati da Riccardo Pellegrini a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane, quattro novità di generi diversi fra loro. E allora partiamo subito dalla prima, arriva dalla Sicilia Andrea Gioè con Simbiosi Totale.

raccolta di Andrea Gioè, artista siciliano, pensate, una raccolta di ben 42 brani e Simbiosi Totale dà titolo all'intera raccolta più che a questo brano che oggi apre Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Siamo alla seconda segnalazione del giorno, protagonista Francesca Sapio, il titolo della sua canzone è Terra.

0: te.
1: Francesca Sapio, saranno suonati tra le nostre segnalazioni con Terra, questo è il suo nuovo singolo, era la seconda segnalazione del giorno. Ho imparato a volare, e invece la canzone di Salvo Buono.
2: Ho imparato.

0: You Can Fly, Fabio Martorana oggi chiude Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati,
2: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 21 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: C'è un luogo dove il tempo si ferma, dove il confine tra realtà e leggenda svanisce. Benvenuti a Hellfest 2026, il decimo festival celtico del popolo fatato. Dal 19 al 21 giugno, Lanzo Torinese si trasforma nel regno dei folletti e degli elfi. Tre giorni di musica antica, danze, sapori d'altri tempi e magia, menù a tema e street food. Unitevi a noi per celebrare 10 anni di incanto. Cerca il programma su hellfest.it e preparati a vivere la leggenda. Ingresso gratuito con offerta libera.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

Svegliati al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

0: Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
3: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È l'una e un minuto.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.
2: Sono le 2.